così che vive la discoteca, il pubblico xenoniano, la sua piccola peggio.